signora, nostalgia se vuoi saperlo veramente, non me ne importa un accidente dei tuoi ricordi e così sia, signora nostalgia piangi.

signora nostalgia, scusami tanto se oramai con l'aria antica che ti dai provo per te idiosincrasia. Signora nostalgia, voglio sentire